Tini Norma, Chiang Ligongo. Hey, Mako Jovaya. Non sono nero Jovaya, cacciare il carino, ma sono amico.

so figura tagino mama kama donya joba sama vero perana ya bibi so figura tagino ya

0: nati kajimo Manu lilu nyandori Nichonga ketara Obuyu mbambe Unyakati
1: Elidia chini nyakodiera Ndako ya mutema nangai

ignorare gli occhi sorsi, ti mamma la tiro, mamma. A che lo gnare quando mamma la chi ci are impugnare gli occhi sorsi, ti mamma la tiro, mamma. Rimbo, adotti, mamma, se le rimbo, mi buttai. Rimbo, adotti, mamma, se le rimbo, mi buttai. Oh, mamma.

Chino, era Chino Gang. Mola, che io si vedo madongo. Che io si vedo madongo, pesa poco G. Che smato poco G. E non mi apparo, era ma